Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure, anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

Cambia lo schema che definisce la tua vita. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Devi amare per poter suonare. Louis Armstrong.
1: Skyline Radio and Soul.
2: Tropical, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical,

nord i cappalli d'Europa, un poco più giù, confidenzial, fregatura total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

italiano via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: so much out of life. Really, I do, scooba-doo-boo. One more time, play Mac the knife. Let her rip, I may flip, but I'm hip.
1: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
2: Skyline, Radio and Soul.

0: La musica è semplicemente lì per parlare di ciò di cui la parola non può parlare.
1: Skyline, Radio and Soul. Let's go.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved, controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento, tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
5: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.

0: Sono le 7. Skyline News.
1: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.

0: L'amore non è una passione. L'amore non è un'emozione. L'amore è comprensione profonda del fatto che, in qualche modo, l'altro ti completa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: punto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace. Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio. Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il territorio marchigiano. Garantirà tempo stabile in prevalenza assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Le temperature massime sulla regione saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione risulterà debole sia nelle aree interne che sulle zone costiere, con mari calmi o localmente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
6: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
7: Vieni da Audi Domina, via Pirani 2, Ancona.
8: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
9: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
10: Al Family Store?
9: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
10: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a

0: triangolo di Monte Urano.
1: Sono le 7:59 minuti. Skyline News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran, che risponde contro una base a stelle e strisce. In più, Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
3: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte, esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
2: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione Europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
4: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
2: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature, le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
5: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
2: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
2: Conference League, nella Red Bull Arena di Lipsia, gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.

0: La musica esprime sentimento e pensiero, senza linguaggio, ma è al di sopra e al di là di ogni parola.
1: Skyline Radio and Soul.
2: Oh,

siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete. E poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
2: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
3: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'ordine dei medici di Ancona.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Solo per il mese di maggio, da JD Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
7: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il territorio marchigiano. Garantirà tempo stabile in prevalenza assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Le temperature massime sulla regione saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione risulterà debole sia nelle aree interne che sulle zone costiere, con mari calmi o localmente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Le mie creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e del dolore. Franz Schubert.
1: Skyline. Radio and Soul.

Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica.

0: magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Vieni da Audi Domina, via Pirani 2, Ancona.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
8: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
9: Sono le 9:02. Skyline News.
10: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma, ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti, benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
12: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osi.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
2: Al Family Store?
1: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
2: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
3: Solo per il mese di maggio, da JB Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JB Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
4: Carisma Factory Store. Calzature, donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma. Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo.

Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il tempo è un pozzo nero e la magia che abbiamo noi musicisti è quella di stare nel tempo, di dilatarlo, di rubarlo. Ezio Bosso.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Vieni da Audi Domina, via Pirani 2, Ancona.
3: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
4: Stasera pizza? Che dici?
5: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
4: Perfetto! Dove si trova?
5: In via Bologna 53 a Montecosaro.
4: Prenoto subito 0733 199 2118.
6: Sono le 10 e 3 minuti. Skyline News.
7: Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani sul Libano con 34 morti solo ieri e nuovi attacchi stamani sulla città di Tiro e poi attacchi notturni anche a Gaza, 7 persone uccise. Dal Libano, attacco di droni da parte di Hezbollah contro Israele, ucciso una soldatessa in Galilea, 2 i feriti. E poi raid USA mirati su una base missilistica e contro l'aeroporto di Bandar Abbas in Iran, cui segue un'immediata risposta di Teheran, colpito una base USA nella regione. Dopo una breve sospensione per l'ordinanza di un giudice, reintrodotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio. A Milano è caccia la banda di giovani sudamericani che 2 notti fa ha coltellato e ucciso un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima saprebbe riconoscere il capo degli aggressori. Una bambina di 3 anni gravemente ferita agli arti dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure in provincia di Savona, dove era in vacanza con la famiglia. È tutto da Nicola De Muro.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: The Magnum 44, 22 rifle, the Uzi.
1: Time.
2: I'm ready.

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il territorio marchigiano. Garantirà tempo stabile in prevalenza assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, specialmente nella seconda parte del giorno. Le temperature massime sulla regione saranno comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione risulterà debole sia nelle aree interne che sulle zone costiere, con mari calmi o localmente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
11: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica cambia ed io cambierò sempre insieme a lei. Aretha Franklin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team

0: attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
3: Al Family Store?
2: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
4: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monteurano!
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
8: Sono le 11 e 2 minuti. Skyline News.
9: Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 sul Rayo Vallecano, che consegna agli inglesi il primo trofeo continentale della loro storia. Saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B nelle semifinali di ritorno dei playoff di C. I Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani hanno perso 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. Tennis, Roland Garros, Jannik Sinner torna in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno, che vede impegnati altri 4 italiani. Si giocano Cobolli, Wood, Arderi, Comesagna, Arnaldi, Tsitsipas e Berrettini, Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa. Si corre la 18esima tappa, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani è sabato, gli ultimi due tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
11: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: I musicisti non vanno in pensione. Smettono quando non hanno più musica dentro.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Vieni da Audi Domina, via Pirani 2, Ancona.
2: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
3: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
2: Sta arrivando! Devo andare al Family Store!
3: Al Family Store?
2: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
3: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi dal 28 maggio, via Garda 25 a Triangolo di Monteurano.
4: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
5: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
6: Sono le 11 e 59 minuti. Skyline News.
7: Oltre 200 milioni di euro e il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
8: E perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere. Voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
7: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, incontra oggi Juan Manuel Cerúndolo. È tutto da Nicola De Muro.

A casa, per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è arrivata prima di ogni teoria ad unire il tempo e lo spazio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
2: Solo per il mese di maggio, da JD Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
3: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche, in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
4: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
5: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.

la musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

Difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Jo, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Sono le 12:59. Skyline News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
6: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
5: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz, Teheran prende di mira basi e mercantili e Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
7: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
5: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
8: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquisti comunitari e quindi devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarla.
5: Torniamo alla cronaca. Ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
9: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi Fai della Paganella, Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
11: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Vieni da Audi Domina, via Pirani 2, Ancona.
2: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
3: Stasera pizza? Che dici?
2: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente. Riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
3: Perfetto! Dove si trova?
2: In via Bologna 53 a Montecosaro.
3: Prenoto subito 0733 199 2118.
4: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.

Sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
2: Al Family Store?
1: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il

0: Family Store. Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica. Tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue.
1: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi. Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano.
2: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno. Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
4: Sono le 14:04.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
2: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
3: Al Family Store?
2: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
4: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
5: Solo per il mese di maggio, da JD Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
6: Carisma Factory Store. Calzature, donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.

Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è il piacere che la mente umana prova quando conta senza essere conscia di contare. Leibniz.
1: Skyline. Radio and Soul.

Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice.

0: cura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
4: Sono le 14 e 59 minuti. Skyline News.
5: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano all'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale, calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10.30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
7: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

la musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere e di elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Vieni da Audi Domina. Via Pirani 2, Ancona.
3: Sta arrivando! Devo andare al Family Store!
4: Al Family Store?
3: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
4: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monteurano.
5: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
6: Stasera pizza? Che dici?
5: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente. Riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
6: Perfetto! Dove si trova?
5: In via Bologna 53 a Montecosaro.
6: Prenoto subito 07 33 199 21 18.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica era il mio rifugio. Ho potuto strisciare nello spazio tra le note e dare la schiena alla solitudine.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: If

0: But you're just a boy.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui. Arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2 a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Nel mondo dell'ottica

0: risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22, 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace. Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
1: Sono le 15 e 59 minuti. Skyline News.
2: Alta tensione tra Iran e Stati Uniti, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale americano l'azione sarebbe seguita ad attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Israele intensifica gli attacchi sul Libano, colpita Beirut stamane, una dozzina i morti, inclusi i bambini, in attacchi su diverse città del sud, nuovo bombardamento su Gaza, almeno 10 palestinesi uccisi. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da sigle sindacali di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto locale. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro è il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro. False fatture per 1,5 milioni di euro è l'accusa ipotizzata dalla Procura di Milano nei confronti della deputata Brambilla, indagata per il reato di false fatturazioni per la realizzazione di una trasmissione TV. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica rende pura la comprensione, la ispira, la porta in un regno che non avrebbe raggiunto se fosse stata lasciata sola con se stessa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
2: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche, in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
3: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
4: Solo per il mese di maggio, da JD Watches and Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JD Watches and Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
5: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
6: Al Family Store?
5: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monteurano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
6: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monteurano!
7: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
8: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Pressione atmosferica alta sulle Marche anche questo giovedì a garanzia di bel tempo, stabilità e cieli sono difatti sereni tersi. Il clima è caldo estivo senza eccessi particolari rispetto ad altre zone d'Italia. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo resterà stabile, asciutto e con ampi spazi di cielo sereno. Le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Saranno compresi i valori diurni fra i 25 e i 29 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra nuova app e sempre gratuita. Ed aggiornatissima Trevi Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è come il vento, soffia, continua a passare, a fluire. E finché c'è vento, ci sono nuove canzoni. Ben Harper.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: My room is dark, the blinds are shut tight.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Vieni da Audi Domina, via Pirani 2, Ancona.
2: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
7: Sono le 17 e 2 minuti. Skyline News.
8: Yannick Sinner dice addio a Roland Garros, battuto al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo, in vantaggio di 2-7, 5-1 al terzo. Il numero uno del mondo accusa un malessere e non riesce praticamente più a giocare. L'argentino vince 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Dardari come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinder. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di 2 anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel 2025. Motomondiale al Mugello per il Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia stasera la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica.
10: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Bach.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Solo per il mese di maggio, da JB Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JB Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è respirazione, marea, lunga carezza di una mano di sabbia.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
4: Vieni da Audi Domina. Via Pirani 2, Ancona.
5: Carisma Factory Store. Calzature, donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
9: Al Family Store?
8: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
9: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
5: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26! Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
10: Sono le 17 e 58 minuti. Skyline News.
11: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, in vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria il numero uno del mondo è alle prese con un malessere evidente. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude con un doppio 6-1, 6-1. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati da Sinner valgono molto più del risultato, ha detto il presidente della Federtennis, Binaghi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Trump però non ha ancora dato la sua approvazione definitiva.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Senza musica, la vita sarebbe un errore. Friedrich Nietzsche.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
6: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
7: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, Piazza Francesco di Sales 14.
8: Solo per il mese di maggio, da JB Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JB Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 settembre 25.
9: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2, a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
10: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
11: Il servizio post vendita?
10: Impeccabile.
11: La loro migliore pubblicità?
10: I clienti soddisfatti.
11: Occhiali?
10: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
12: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
13: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline dai Parigi di 3B Meteo. Pressione atmosferica alta sulle Marche anche questo giovedì a garanzia di bel tempo, stabilità e cieli sono difatti sereni tersi. Il clima è caldo estivo senza eccessi particolari rispetto ad altre zone d'Italia. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo resterà stabile, asciutto e con ampi spazi di cielo sereno. Le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Saranno compresi i valori diurni fra i 25 e i 29 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra nuova app e sempre gratuita. Ed aggiornatissima Trebi Meteo.
14: Il meteo in collaborazione con Metal System.
15: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
16: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
15: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
12: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

passane.

0: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Sta arrivando! Devo andare al Family Store!
2: Al Family Store?
1: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
2: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
3: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
4: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
5: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
6: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti.

0: le dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione Fitto. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera del commissario Fitto. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, e già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche settore aereo e trasporto locale. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto, in calo lo spread a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi cavalieri del lavoro, sono in tutto 25. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio. Info su lancia.it, anche sabato e domenica.
2: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

myself from breaking a hollow.

Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved, controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento, tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
4: Sta arrivando, sta arrivando! Devo andare al Family Store!
5: Al Family Store?
4: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate, tutto per il campeggio e barbecue!
5: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi! Dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Le note mi arrivano come un vapore sottile. Io cerco di coglierne la forma prima che svaniscano nell'aria. Kate Jarrett.
1: Skyline.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Vieni da Audi Domina, via Pirani 2, Ancona.
2: Da Glamour Store, a partire dal 30 maggio, speciale vendita promozionale con sconti del 40% su abbigliamento uomo e donna. Scopri il meglio della moda firmata Hugo Boss, Armani, Liu Zhou, Max Mara, Marella, Elisabetta Franchi, Pinco, Michael Kors, Twin 7 e tanti altri grandi brand. Ti aspettiamo a Porto Potenza Picena, sulla statale Adriatica, vicino al Santo Stefano. Glamour Store, grandi firme, grandi sconti. Domenica 31, aperto il pomeriggio.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Carpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%. Will you

0: Sono le 20 e un minuto. Skyline News.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, lo afferma Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato l'approvazione definitiva. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza, stamani invece Tel Aviv ha bombardato Beirut. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Per Sinner, malore in campo al Roland Garros ed eliminazione al secondo turno, può succedere, dice l'alto atesino.
2: Oggi non avevo energia, però sai, ripeto, una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, oggi è andata così.
1: Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.

fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Solo per il mese di maggio, da JB Watches & Jewels, meno 40% su tutta la gioielleria. Il momento perfetto per regalare o regalarti qualcosa che resta nel tempo. Ti aspettiamo da JB Watches & Jewels, Civitanova Marche, in piazza 20 Settembre 25.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Carisma Factory Store. Calzature donna e borse. Dal 20 al 30 maggio torna la vendita straordinaria. Prezzi imbattibili su nuova collezione, campionario e fine serie a partire da soli 30 euro. Aperti tutti i giorni, anche sabato e domenica. Porto Sant'Elpidio, via Mar di Norvegia 6, dietro il centro commerciale Le Ancore. Non perdere l'occasione unica di Carisma.
7: Sta arrivando! Devo andare al Family Store!
8: Al Family Store?
7: Sì, finalmente! Anche a Triangolo di Monte Urano dal 28 maggio arriva il Family Store! Detersivi, oggettistica, pet food, ferramenta, elettronica, tutto per l'estate e tutto per il campeggio e barbecue!
8: E fino al 31 ti aspettano bellissimi omaggi dal 28 maggio, via Garda 25, a Triangolo di Monte Urano!
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Pressione atmosferica alta sulle Marche anche questo giovedì a garanzia di bel tempo, stabilità e cieli sono difatti sereni tersi, il clima è caldo estivo senza eccessi particolari rispetto ad altre zone d'Italia. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il tempo resterà stabile, asciutto e con ampi spazi di cielo sereno. Le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado, saranno compresi i valori diurni fra i 25 e i 29 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra nuova app è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Mentre ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.
1: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: Plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Al Malloni Factory Store ti aspetta la grande vendita campionario abbigliamento delle collezioni Malloni e MLO Spring Summer 26. Capi iconici, stile contemporaneo, taglia 40 con sconti fino al 60%. E non finisce qui, arriva anche lo Spring Black Friday, una selezione esclusiva di capi al 30 e al 50%. Ti aspettiamo ogni giorno in via del Progresso 2 a soli 500 metri dall'uscita a 14 di Porto Sant'Elpidio. Malloni Factory Store, dal 21 maggio al 2 giugno.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Vieni da Audi Domina. Via Pirani 2, Ancona.
4: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
5: Stasera pizza? Che dici?
4: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
5: Perfetto! Dove si trova?
4: In via Bologna 53 a Montecosaro.
5: Prenoto subito 0733 199 2118.
6: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Carpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
7: Sono le 21 e 4 minuti.

Prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.

scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti senti solo. Alessandro Davenia.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più gioiosa.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi, diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul, musica di classe.

0: Musica, a te devo tutto, è per te che ho perso il senno, che il mio spirito è stato colpito da meraviglia ed è stato scosso nelle sue profondità. Devo a te, se non ho trascorso la vita senza che nulla fosse capace di scuotermi. Soren Kierkegaard.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Stormlar.
1: Sono le 22:59.

Scegli lo schema che definisce la tua vita. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Una vita senza musica è come un corpo senza anima. Cicerone.
1: Skyline. Radio and Soul.

con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un buco comprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età.

il sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

parole e di pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei tu.

0: incluse verità, senza distinzione di colore. Van Morrison.
1: Skyline. Radio and Soul.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Il blues, il soul e il jazz hanno così tanto dolore, eppure così tanta bellezza di emozioni vive e di passione. Christina Aguilera.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.